0: centra il suo fiancato?
1: Majesty Supreme with Idaho, King Tom Young, 5-0 Union.
2: Tenzer 9, 6-3-4.